Cézanne, le compis. Io karton dal burek, attacchi porcellana, sono un po' terreno.